di doline, il bandoneo te giove, ne marina, ne altraste los ojos en carnaval.